0: Estéreo Sul.
1: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul Musica nella tua vita.

0: Estéreo Sul, música em sua vida. Ah.
1: 23:07.
2: Sei connesso Estéreo Sul Radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. Estéreo Sul, musica nella tua vita.

0: Stereo su.
1: Sei connesso e stereo sul radio, superando il paese di Taiud Minas Brasile. E stereo su musica nella tua vita.

0: Rua Dr. Vicente Sanches, 86, telefone 35-3622-3453.
1: Supermercado Pilar.
2: Sei connesso e stereo sulla radio, superando il paese di Itaio, Minas, Brasile. E stereo su musica nella tua vita.